Ore erriguna pookin, eiterua sininye naisula aikilikwanishore kewon oleng, tenaa kelejita kewon. Ore emuratare entito, neme ninye naitaa ntoyie nkituak. Kake, keinyal biotisho entito, neyaki esulare, neimin nduat enaduo tito. Enchoo ntoyie metaa ntoyie. Enchoo etum enkisuma, nebulu tenkishia. Ore kinya kulo, esikapa nasiku aisikaki enkop nemeyioloi. Enkop nemeitokini akur, nesuli.